non era riconosciuto in via ufficiale dalla Chiesa, anno in cui Papa Pio XII proclamò l'ingresso di Maria in paradiso come dogma, quindi dal 1950 in poi. Secondo il dogma cattolico, in questa data la Vergine fu accolta in cielo con il suo corpo e la sua anima. Mantenendo la stessa data, la Chiesa riuscì a cristianizzare una celebrazione molto popolare, quindi che già esisteva, dandole un significato spirituale pur conservando il suo spirito festoso. Così il Ferragosto divenne un ponte tra il riposo agricolo e la celebrazione religiosa, unendo il sacro e il profano. So, und jetzt gehen wir zu Integration diese heidnische Fest von dem Christentum. Allora, die christliche Transformation von Rom zum Heiligen, genau, heilige Datum. Mit dem Aufkommen des Christentums beschloss die Kirche, die bestehende heidnische Tradition zu integrieren und deren Bedeutung zu verändern, was ich gesagt habe, Synkretismus. Im 7. Jahrhundert war der römische Feiertag mit einem religiösen Fest verbunden, das bereits in verschiedenen Formen und mit verschiedenen Namen existierte. Mariä Himmelfahrt. Bis 1950 wurde das heilige Ereignis von der Kirche nicht offiziell anerkannt. Im Jahr, in dem Papst Pius XII. Maria Eintritt in den Himmel als Dogma verkündete. Nach katholischem Dogma wurde an diesem Tag die Jungfrau mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Durch die Beibehaltung des gleichen Datums gelang es der Kirche, eine sehr populäre Feier zu christianisieren, ihr eine spirituelle Bedeutung zu verleihen und daher ihren festlichen Geist zu bewahren. So wurde Ferragosto, per Feri Auguste, zu einer Brücke zwischen landwirtschaftlicher Ruhe und religiöser Feier, die das Heilige und das Profane vereinte. Und auch hier in Deutschland gibt es in katholische Bundesländer, wie zum Beispiel Bayern, wird es diese auch ein Feiertag sein. So, und jetzt gehen wir an den dritten Zeit oder Epoche, und zwar Ferragosto nel mondo, la tradizione e la modernità. Also, l'usanza di fare gite fuori porta durante il Ferragosto si consolidò soprattutto in epoca fascista. Durante il ventennio fascista, il 2 agosto del 1931, per iniziativa del Ministero delle Comunicazioni, allora guidato da Costanzo Ciano, fu inaugurato il servizio dei treni popolari di Ferragosto. Tale iniziativa pubblica consisteva in gite a prezzi ridotti per consentire anche alle classi meno abbienti di visitare luoghi di mare, montagne o città o città d'arte per 1 o 3 giorni, poiché i pasti non erano inclusi. Nacque la tradizione del pranzo al sacco, che ancora oggi è una delle innumerevoli usanze del Ferragosto. E poi nel mondo, quindi, diciamo, anche se questa festa è tipicamente italiana, però viene festeggiata anche in alcuni paesi d'Europa, ad esempio in Spagna, che è la festa dell'Assunzione della Virgen Maria, poi c'è anche la Verbena della Paloma a Madrid, con bancarelle e concerti, e poi ci sono anche la festa viene celebrata anche in paesi di tradizione ortodossa come in Grecia, nell'isola di Cipro. Quindi, e quindi si celebra in questa giornata del 15 d'agosto il Decapentafaustos, il 15 d'agosto, che onora quindi la dormizione, quindi il passaggio dalla vita terrena a quella celeste di Maria. E poi in India anche, però il 15 d'agosto è il giorno dell'indipendenza e commemora la fine del dominio britannico nel 1947. Questo però è legato a un evento storico. Bene, e quindi come vediamo, questo 15 di agosto ha un significato un po' in tutto il mondo e diciamo in diversi. Soprattutto in Italia, ma anche in diversi altri paesi. Also, jetzt gehen wir mal in den dritten Moment, und zwar Ferragosto in der Welt zwischen Tradition und Moderne.
Der Brauch während Ferragosto, quindi Ausflüge außerhalb der Stadt zu unternehmen.

0: Bene, ed eccoci di nuovo in studio, gli ultimi minuti, gli ultimi 5 minuti di trasmissione e vorrei così passarvi un'altra bellissima canzone che impazza nella radio italiana, diciamo, adesso per questo periodo estivo, però è veramente molto bella anche per come è costruita e per così featuring la partecipazione. Sto parlando di Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Anche qui una collaborazione nata su richiesta di Angelina Mango, quindi verso Marco Mengoni, e la canzone così parla del desiderio di esistere, di essere visibili per gli altri. Ci sono anche qui alcune frasi che mi hanno colpito e che mi sono piaciute moltissimo. Dice: "Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura, perché siamo tutti dei grandi attori. Per non scomparire facciamo storie, per imparare facciamo errori, per apparire facciamo canzoni. La musica vive se il resto muore", è bellissima anche questa. "Ma con questo dolore", anche questa mi è piaciuta molto, "che cosa ci fai? Io canto per non morire", perché molto spesso noi causiamo dolore agli altri, ma non sappiamo cosa farci con questo dolore. Also, das ist auch eine Kooperation zwischen Angelina Mango und Marco Mengoni, auf Anfrage von Angelina Mango. Und dieses Lied ist über den Wunsch zu existieren und sichtbar für die andere zu sein. Auch hier sind ein paar schöne Sätze, dann sage ich, dass ich sie ja ein bisschen rausgenommen habe von diesem Lied. Also spüre die Stille da draußen. Ich habe es gehört und es ist nicht beängstigend, weil manchmal man hat Angst von der Stille, weil man hat Angst von sich selbst. Denn wir sind alle großartige Schauspieler. Um nicht zu verschwinden, schreiben wir Geschichten oder Erzählungen. Zu spüren, machen wir Fehler. Um zu lernen, machen wir Fehler. Um zu erscheinen, machen wir Lieder. Musik lebt, wenn der Rest stirbt. Bellissima, dieser Satz ist wunderschön. Aber mit diesem Schmerz, was machst du damit? Also, weil manchmal wir verursachen Schmerzen, aber wir wissen nicht, was mit diesen Schmerzen dann, die wir verursacht haben oder uns verursacht haben, was damit machen. Und dann sagte ich, singe, damit ich nicht sterbe. Allora, adesso ce l'ascoltiamo, 12:57, probabilmente l'ultima canzone. Und ich verabschiede mich schon von euch. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag und vor allem eine schöne Woche. Allora, ciao a tutti, Patrizia, Radio Libera, ve la mando già in onda adesso in sottofondo. Eccola qui.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.
0: Angelina Mango, Marco Mengoni,
1: Io l'ho
0: Canto
1: sentita e non fa
0: d'amore.
1: paura.
0: Ciao a tutti, buon
1: Perché siamo
0: Sonntag,
1: tutti dei
0: buon
1: grandi
0: Sonntag,
1: attori.
0: Patrizia, Radio Libera.